0: Ecco, siete rimani meno con esito. Il numero uno.
1: Me la fuerza, per hermosa presenza.
0: Il do. La carrera de la fama.